Adiutore nostri in nomine Domini, Domine che saudi orazione meglio, Domine suo visto, oriamo di essere versa in francia di creatura esista, prestimo legge, ed un antartium tuo, e un sapicipia per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini potente, Pater Spiritus Santo, descende vos, mare di sempre.